Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Consigliere Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più

0: Sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

niente o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza. Chiudo gli occhi e non so neanche

0: Stiamo tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo

E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno, di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suona il piano.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

alla Aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che per te vorrebbero soltanto

0: comunità italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un altro Cose di Buono stasera. È andata a casa con il negro.

e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Laura Pausini e il successo sono legati da un sodalizio indissolubile dal 1993. È quello infatti l'anno in cui l'artista di Faenza si è presentata in gara tra le novità del Festival di Sanremo con una canzone che segnerà la sua immediata fortuna. La solitudine non solo vincerà la sezione giovani, ma proietterà la Pausini ai vertici delle classifiche. Senza abbandonare mai le linee melodiche, i temi disimpegnati e sentimentali del pop all'italiana, Laura riuscirà a conquistare rapidamente anche i mercati stranieri, ottenendo un'affermazione straordinaria in quanto donna e in quanto italiana, grazie alla quale si aggiudicherà premi e riconoscimenti prestigiosi che solo Domenico Modugno, in volo, seppe conquistare 40 anni prima. E il suo enorme successo contribuirà in modo decisivo alla formazione del cosiddetto Latin Pop, cioè di quel pop internazionale non proveniente dal mondo anglosassone. Laura Pausini in effetti ha inciso i suoi brani in tutte le lingue del mondo, dallo spagnolo al portoghese, dal catalano all'inglese. I suoi dischi hanno raggiunto l'Europa, l'America del Nord e naturalmente il Sud America. Ha duettato con grandissimi artisti in tutto il mondo, da Phil Collins a Aznavour, da Pavarotti a Julio Iglesias, da Andrea Bocelli a Michael Bublé. Eccellenti e fortunate tutte le sue collaborazioni artistiche, come quella in Italia con Biagio Antonacci. E quando nel 2006 l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, le ha conferito il titolo di Commendatore, non è stata certo una sorpresa per nessuno. Del resto, in quanti possono vantare 255 dischi di platino e 70 milioni di album venduti in tutto il mondo?

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

naso conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La Mattina Italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori. Buona domenica da buongiorno. Chiara Cacciopoli e Elena Scisci.
3: Ciao, ciao.
2: Ma
3: Italia.
2: Buongiorno, le disturbatrici ufficiali autorizzatissime del fine settimana del weekend.
3: Esatto, di questa domenica, ma chi ce lo doveva dire a noi che invece di andare a mare qui dobbiamo lavorare, ma invece ci divertiamo,
2: dai,
3: in questa domenica 7 di giugno.
2: È vero.
3: Siamo felici di tenervi compagnia qui a Rai Radio Tutta Italiana, Mattina esatto. Italiana Weekend. Estate, perché per noi l'estate è già cominciata,
2: sì,
3: è già iniziata.
2: È già cominciata. Cominciamo anche le nostre due ore insieme, staremo insieme, vi daremo compagnia dalle 10.30 fino alle 12.30. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite la DAB Radio, ma anche tramite la nostra applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, e ci sono un sacco di cose, di podcast interessantissimi, contenuti original firmati Rai. Ovviamente.
3: Sì, sì, vero. Poi vogliamo sapere anche subito da dove ci state ascoltando, cosa state facendo in questa domenica. Di solito le domeniche, Chiara, sono un po' più lente, no?
2: È vero.
3: C'è chi sceglie di svegliarsi lentamente, sono quelle di riposo. Per altri ancora è fatta anche di colazioni più lunghe. Noi capiremo anche nel corso della mattinata, in queste due ore, svegliamo, no, piano piano i nostri ascoltatori. Quindi inizieremo lentamente e poi dalla seconda parte parleremo di argomenti.
2: Sicura, lentamente, vogliamo dare una botta di carica a tutti.
3: Diamo una carica.
2: Ragazzi, scriveteci dove siete, cosa state facendo in questa domenica mattina. Siete in macchina? Siete andando al mare? Siete andando a fare una passeggiata? 334 60 45 640. Mandateci messaggi, ma anche messaggi vocali, Elena. Ascoltiamo
3: sì.
2: le loro voci. Perché
3: sì,
2: no?
3: Sì. Magari si stanno appena alzando e hanno deciso di seguirci a Rai Radio Tutta Italiana. Parleremo di tante cose belle, come hai detto tu.
2: Vogliamo spoilerare
3: qualcosina? Piccola,
2: vabbè,
3: piccola.
2: Dai, dilla, sa. Dai.
3: Così intanto vabbè. Ci scrivono magari. Sicuramente parleremo della giornata internazionale di quest'oggi, che è molto importante, ve lo diremo tra poco, e poi di serie TV e un po' quelle mie dei millennials e quelle tue della generazione Z.
2: Esatto. Chissà chi vincerà, chi ha le serie migliori? Noi Gen Z o voi millennial?
3: Vediamo, perché a noi sono tante, sono pure molto molto belle.
2: Scriveteci le vostre preferite.

0: canzone estiva con Annalisa qui a Rai Radio Tutta Italiana, una canzone che parla di libertà. Volevamo iniziare belle cariche, è vero Chiara?
1: E ma stai scherzando? Proprio sono 10:40 ragazzi, vi daremo una carica, vi faremo ballare per cominciare al meglio questa domenica mattina. E
0: sì,
1: Elena,
0: sentiamo,
1: ci stanno già arrivando tanti messaggi
0: al 334 60 45 640. Vediamo,
1: io questo messaggio lo devo far ascoltare per forza.
0: Chi sarà mai?
1: Aspetta, guarda un po' che ti faccio sentire. Un nostro vecchio amico, che tanto vecchio non è poi. Ti voglio bene Marco, non è vero, non sei vecchio.
0: Allora stai parlando di Marco Di Buono.
2: Ciao fanciulle, vi mando questo messaggio da Roma. Sto andando a lavorare, siete meravigliosissime. Dai, che belle le disturbatrici autorizzate il weekend. Non voglio perdermi neanche una puntata con voi.
0: Però ci sta disturbando, ci sta disturbando. Dove sei? Dove stai andando? Lo sappiamo, con il suo camper sta raggiungendo praticamente la destinazione per il programma che andrà poi in diretta. Però lunedì, domani è già lunedì, com'è possibile?
1: Sì, non lo so.
0: Già così?
1: No,
0: noi...
1: non me lo dire che già mi... No, aspetta, adesso gasiamoci. Perché domani è lunedì e già un'altra già mi sgasi completamente.
0: No, pensiamo ad oggi, vediamo.
1: È arrivato anche un altro messaggio.
0: Sì.
1: Marco da Milano questa volta, non è Marco Di Buono.
0: Ok. Che si fa su a Milano? Sentiamo.
1: Buongiorno ragazze, vi sto ascoltando in dub, bravissimo, complimenti. Sono a casa a riposarmi.
0: Bravo, perché come abbiamo detto all'inizio di questa puntata qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina italiana, weekend, estate, ci sono delle domeniche che sono solitamente uno affronta anche in maniera un po' più leggera, più tranquilla, no? Si alza lentamente con il caffè e poi si decide anche di ascoltare la propria radio preferita, no?
1: Ovvero
0: come
1: noi.
0: La nostra. Com'è? Ce la cantiamo e ce la suoniamo?
1: Ce lo diciamo da sole.
0: No, però è bello comunque tenere compagnia ai nostri ascoltatori, si fa sentire anche meno sole e siamo davvero felici di portare un po' di sole nelle vostre case, nei vostri cuori, soprattutto anche in questa giornata che noi vogliamo augurarvi e parlarvi anche di una giornata internazionale importante di quest'oggi, che è quella, Chiara, qual è? Della tutela ambientale, no?
1: La sicurezza ambientale,
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: è fondamentale.
0: Esatto, perché ci sono anche delle note fondamentali che ci portiamo anche nel corso della vita. Per esempio anche tu hai dei ricordi passati che poi ti sei portata nel corso della tua vita, no? Che ti porti ancora.
1: È vero, però posso dire, non vi spoilerò tutto, vi lascio così con un po' di suspense. Nel frattempo, guarda, qui da noi, sai chi arriva? Questa è una bomba, a me lui piace tanto.
0: Sentiamo allora, perché che cosa fa? Il suo nuovo singolo, Fred De Palma, ci fa girare un po' la testa.
1: E cominciamo a ballar!

0: D'addio Bresh qui su Rai Radio tutta italiana. Elena,
1: che
0: siamo
1: bello.
0: Sempre noi,
1: sì,
0: intanto,
1: siamo sempre noi,
0: le disturbatrici autorizzatissime nel fine settimana.
1: Oggi 7 di giugno 2026 e stavamo parlando che è una giornata mondiale importante, quella della sicurezza alimentare, una giornata che sicuramente ricorda una cosa molto semplice, innanzitutto è quella che il cibo non deve essere soltanto buono, ma deve essere soprattutto sicuro, perché il cibo è vita,
0: certo,
1: è famiglia, è tutto, è cultura, e quindi sicuramente quando poi qualcosa non può, diciamo, non funziona, può diventare sicuramente un rischio per la nostra salute. E allora, come dicevamo prima, mi piace anche pensare a questa giornata un po', ecco, non come una lezione, no? Per questo è una giornata internazionale, ma proprio per riflettere.
0: Giusto.
1: E ci chiedevamo se anche tu, appunto, quando eri più piccola, Chiara, ti porti, no, dei consigli della nonna o di tua mamma, per dire.
0: Allora, la nonna no, ma mamma sì.
1: Sentiamo,
0: non
1: sentiamo,
0: puoi capire,
1: sono curiosa.
0: Mi sono rimasti ancora oggi, mi ha fatto un terrorismo psicologico incredibile, ogni volta che magari vai a provare ristoranti nuovi, posti nuovi, locali nuovi, non prendere le cose con il sugo, non prendere le polpette, non prendere niente che sia a base di uova, perché non si sa mai che non siano fresche. Ma tu mi devi credere, Elena, io queste cose ad oggi, cioè, penso che le dirò anche ai miei figli, perché a parte che sono sempre cose vere,
1: sì, sono delle regole alimentari,
0: lo sto
1: che...
0: per dire sì. A te. Mamma, avevi ragione. Ecco, so, questa cosa proprio...
1: Mamma di Chiara, se sei in ascolto, sicuramente... Anch'io sono mamma, Chiara. Quindi ci sono delle regole alimentari fondamentali.
0: Ma come fate, voi mamme?
1: Sappiamo tutto, sappiamo tu. È l'esperienza, mia cara Chiara. Poi vedi, generazione Z con millennials, significa anche questo. E poi invece facciamo qualche domanda anche ai nostri ascoltatori. Sempre per quanto riguarda la sicurezza alimentare, anche da capire se c'è una regola, no, come quella di Chiara che ha imparato fin da piccola, che tuttora seguite ancora. Allora scriveteci al 334 60 45 640 e cerchiamo un po' di riflettere proprio su questo argomento così importante.
0: Anche se, ragazzi, abbiamo già spoilerato un pochino prima, non sarà il nostro argomento generale,
1: no,
0: della puntata di oggi. Parleremo di serie TV e di film, quelli della Gen Z, che oggettivamente sono i più fighi, e quindi
1: mi l'ha detto. Ma cosa dici, Chiara? I nostri sono
0: più
1: fighi.
0: Devo alzarla questa generazione.
1: Ce ne sono tanti, i nostri davvero molto molto belli, e ho anche un ricordo bellissimo, però va bene, parliamo tra poco, tanto abbiamo tutto il tempo, sono solo le 10:51 qui a Rai Radio tutta italiana, mattina italiana weekend. Estate, quando la vediamo quest'estate, io e te, quando la vediamo? Domani, che è lunedì.
0: Oddio, io penso di non vederla fino al 17 di luglio, perché è proprio la data dell'ultimo esame della sessione estiva,
1: ecco,
0: quindi
1: ecco,
0: dopo comincerà la mia estate, però qui a Rai Radio Italiana è già estate,
1: quindi
0: io
1: serie TV, serie TV, esami, sei nel pieno.
0: Sì, ma no, tu non puoi capire, mi sono ossessionata con una serie che poi ti racconto dopo. Io me la immagino, cioè, sono completamente dipendente, me la riguardo ogni sera, sono in loop con questa serie. Ma non sono sola, non sono sola, tutto il web è impazzito per questa serie TV nuovissima.
1: Ok, allora dopo vediamo anche se i nostri ascoltatori la seguono.
0: Chissà
1: qual è, sono curiosa.
0: Provate a indovinare, ragazzi, 334 60 45 640, fateci sapere qual è la vostra, soprattutto che film. Parleremo anche delle nuovissime uscite al cinema per quanto riguarda questo mese di giugno.
1: Di giugno. Già ne sono uscite tanti, tanti bei film.
0: Sì.
1: Tra aprile.
0: Il 2026, bell'anno, bell'anno,
1: sì,
0: per questi film.
1: Andiamo in musica, così ci gasiamo un po', che dici?
0: Va bene, dai. Vuoi annunciarla tu?
1: Ci ascoltiamo Gaia, Super Gaia con Bossa Nostra.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Sono le 11, Elena, ma è già passata la prima mezz'ora insieme.
3: Eh sì, passa davvero velocemente qui a Rai Radio tutta italiana. E ricordiamo che quest'oggi è 7 di giugno e come ogni prima domenica del mese c'è l'appuntamento gratuito per quanto riguarda tutti i musei d'Italia, no? L'iniziativa proprio bellissimo del Ministero della Cultura, che consente questo ingresso gratuito. E in questa prima domenica, quindi musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali sono completamente gratuiti, quindi andiamo subito prenotare.
2: Hai fatto bene a ricordarlo. Brava.
3: Io ne ho uno in particolare qui a Roma, una mostra giapponese meravigliosa, non vedo l'ora di vederla davvero, Chiara.
2: Guarda, il Giappone va tantissimo quest'anno di moda, però hai fatto bene, perché come hai, anche molti ragazzi si sono appassionati e attendono con tantissima ansia questa domenica del mese, la prima domenica del mese, per andare nei musei. Il mio, ti dico questa cosa perché l'ho fatta ad agosto dell'anno scorso, ho visitato la Rapacis dopo un bel po' di anni, perché c'ero andata tipo 5 anni, non mi ricordavo niente, lo dico tranquillamente.

0: io, come diceva Brescia prima, top.
1: Bene, bene, brava. Anche perché bisogna avvicinarsi anche a questo mondo, no? Che prima molti dicevano, vabbè, ci vanno solo i grandi. E invece non è così, le
0: non
1: cose
0: è
1: sono
0: così.
1: Cambiate.
0: No, no, no.
1: Allora andiamo in musica e poi continuiamo sempre qui a Rai Radio. Tutta italiana, ci ascoltiamo Elodie con Tribale.

0: Buon viaggio, Cesare Cremonini qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 11:07, noi siamo sempre qui, Elena e Chiara, le disturbatrici, le vostre disturbatrici preferite, vi prego ditemi che siamo
1: della domenica, della domenica, sì. E del sabato, quindi bell tutti i weekend d'estate ci siamo noi, che bello. Abbiamo appena ascoltato Cremonini e mia cara Chiara, mi piace dire cara Chiara.
0: No, ti prego, come no. Marco,
1: eh sì, un po' di pazienza con noi con, tra i boomer e tra i millennials, un po' di pazienza, perché questa sera si terrà proprio il secondo appuntamento del concerto qui al Circo Massimo di Cremonini.
0: È vero.
1: E intanto
0: sta partendo pure Mahmood, voleva cominciare.
1: E intanto
0: però,
1: quindi
0: stoppiamo.
1: Cremonini ieri infatti ha fatto la sua prima tappa qui a Roma e adesso la seconda attesissima. Infatti proprio questa sera dalle ore 21:15. Però questo in questi due giorni, Chiara, ha causato un po' di traffico in giro, di problematiche, anche se solitamente comunque il sabato e la domenica Roma è un po' meno caotica, no? Però quando
0: infatti,
1: ci sono i concerti,
0: per fortuna che è l'ultima
1: traffico.
0: Serata di Cremonini, perché ha completamente bloccato il Lungotevere, cioè da dove lo prendo io, siamo Roma Sud, ok, per chi non fosse
1: sì.
0: di Roma, no? E il Circo Massimo è proprio a metà, divide quasi Roma Nord da Roma Sud, e per arrivare qui in Rai nei nostri studi fantastici di Via Asiago io devo attraversare il Lungotevere, quindi devo passare per Circo Massimo, che sarebbe la strada più veloce, ok?
1: Sì.
0: Ma è tutto bloccato, hanno tutto chiuso, brindato, non si può passare. E allora ho dovuto fare
1: bisogna
0: tutto
1: fare,
0: un girone,
1: sì,
0: che
1: un
0: non
1: giro
0: ti dico.
1: Immenso.
0: Sono uscita alle 8 per stare qui alle 10.
1: E vabbè, ci sta, Roma è bella anche per questo, no? Si, c'è sempre
0: insomma.
1: Qualcosa da fare,
0: ma
1: da
0: insomma.
1: Divertirsi. Però questo traffico come lo affrontiamo? Come
0: ma
1: lo si affronta?
0: Guarda, ho visto questa notizia e mi è molto piaciuta. C'è uno studio che ha dichiarato che il 43% delle coppie italiane si innervosisce per come guida il partner, non per forza marito, fidanzato, ma anche un amico, fratelli, sorelle in generale, e pensa che ci sono proprio delle cause più frequenti, ad esempio frenate brusche, il 35%
1: sì.
0: si innervosisce per questo motivo.
1: Allora, io sono com'è? Molto brava alla guida, però come si dice,
0: okay.
1: come diceva mia nonna, non bisogna mai essere esperti, nel senso alla guida, bisogna sempre tenere massima l'attenzione. E ogni tanto sì, c'è qualche lite con chi mi è accanto quando io non sono alla guida, ovviamente. Perché? Più per le strade, diciamo, per le strade che semmai ogni tanto dico: ma perché non hai preso quella strada e hai preso questa che è molto trafficata?
0: Okay. Pensa, questa motivazione ha il 18% di litigi.
1: Vabbè, dai, basta,
0: crea litigi proprio.
1: Mi devo anche contenere a volte, no?
0: Proprio il modo di guidare è 33%, e per l'aria condizionata il 28% dei passeggeri, tra passeggero e conducente, si mettono a litigare. Devo dire che tutte queste percentuali le riscontro come
1: sì.
0: fratello, perché lui non vuole mai l'aria condizionata, io la voglio a palla,
1: sì.
0: cioè io ho caldo,
1: sì.
0: io voglio i pinguini in macchina, lui no.
1: Come qui in studio?
0: Bravo.
1: I pinguini.
0: Però anch'io al volante sono abbastanza matta.
1: Vediamo come anche vivono il traffico i nostri ascoltatori al 334 60 45 6 40. Siamo in diretta, sono le ore 11:10 e vogliamo sentire anche i vostri commenti.
0: È vero, come siete alla guida?
1: Come
0: prudenti? Siete un po' più
1: poi,
0: mattacchioni che andate, passate
1: poi
0: veloci.
1: Qui a Roma, no, bisogna anche mantenere la calma,
0: no,
1: non bisogna rispondere assolutamente.
0: Ma che sei matta? Io rispondo a tutto,
1: altrimenti scendono dall'auto e te menano, attenzione.
0: No vabbè, però qualche litigata si deve fare in macchina,
1: sì.
0: A me danno terribilmente fastidio quelli che ti devono superare a destra, i ciclisti, cioè ne vogliamo parlare?
1: Certo.
0: No, non ne
1: che
0: parliamo.
1: Non si suona,
0: non ne
1: ai ciclisti non si suona mai. Mai,
0: ma
1: è vietato suonare ai
0: ciclisti. Io non sono, però delle macchine mi è capitato di litigarci perché magari facevano delle infrazioni, cioè ti tagliano la strada.
1: Sì, ci sta, però bisogna mantenere la calma.
0: Hai ragione,
1: Chiara, calma,
0: bene.
1: Calma e sangue freddo. Te lo ricordi questo brano? No, ancora non eri nata.
0: Qual è il brano?
1: Calma e sangue freddo. Vabbè,
0: intanto ci ascoltiamo
1: dopo.
0: Anna.
1: Désolée.

0: richiamerò.
1: 5 cellulari nella tuta gola. Mannaggia,
2: balliamo?
1: Non abbiamo fatto il balletto, Elena.
2: Oggi senza no. Balletto, come si fa? Perché non c'è Marco Di Buono. Marco, dove sei? Dove sei? Raggiungici, dove
1: guarda,
2: sei?
1: Guarda, Marco che dice che è un boomer, che è dell'epoca della preistoria, cioè non è sempre così. Ma ha imparato un sacco di cose, ha imparato anche a fare i balletti. Gli ho insegnato tutto.
2: Ci sta,
1: è diventato
2: lui.
1: Un uomo social.
2: Ormai
1: un
2: dai.
1: Prima, un prima e dopo Chiara.
2: È bello, è bello. Dai, anche noi, chiaramente.
1: Ti
2: anche
1: farò
2: tu.
1: Diventare social.
2: Ecco.
1: Dammi un po' di tempo.
2: E tu imparerai a cantare.
1: Imparerò a cantare.
2: Quindi una cantata dopo ci facciamo anche.
1: Non so se
2: con il brano
1: agli
2: successivo.
1: Ascoltatori fargli provare questa experience.
2: Dopo vediamo anche cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Ripetiamo il numero al 334 60 45 640, sempre in diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana.
1: È vero, perché tanti messaggi stanno arrivando, ci stanno raccontando come sono la guida. Perché prima stavamo dicendo che il 43% delle coppie italiane, ragazzi, litigano quando stanno in macchina. E io posso confermare questa cosa.
2: Coppie, amici, un po'
1: sì,
2: chi
1: sì.
2: Ne ha più ne metta,
1: sì,
2: no?
1: Sì, con fratelli.
2: Sì. Però come abbiamo detto prima, l'importante è mantenere la calma in queste situazioni, soprattutto chi è alla guida.
1: Ma tu guidi,
2: fammi fare la mammina della situazione.
1: Ma tu guidi spesso, Elena?
2: Sempre. Devo guidare io.
1: Cioè,
2: sono
1: non,
2: più tranquilla.
1: Non
2: più...
1: guida tuo marito?
2: Anche lui, però se guido io sono più contenta. Così
1: quindi?
2: Non do fastidio a nessuno.
1: Per esempio, mi piace molto quando guidano. Allora, mi piace tantissimo guidare. Mi sa molto proprio di business girl, una cosa del genere.
2: Non sì, so. Lo sei.
1: Mi sa molto di independent, però... Quando poi c'è il ragazzo, magari esce a fare un date, un appuntamento, se non guida, se mi dice mi viene a prendere tu, mi passi
2: no,
1: a prendere tu.
2: Dai.
1: Per me possiamo anche,
2: possiamo anche non uscire, l'appuntamento termina qui. Vabbè, ci sta, perché l'indipendenza è la prima cosa, è importante e quindi è giusto che ognuno di noi lo sia. Però non tutti preferiscono comunque guidare, e molte donne anche hanno il piacere di essere accompagnate.
1: Vabbè, fateci sapere ovviamente la vostra. 334 60 45 640. Ci è arrivato un messaggio. Ah, guarda chi è.
2: Chi
1: secondo
2: è?
1: Te chi è? Chi può essere?
3: Sono qui, vi ascolto sempre in macchina sto.
2: È Marco di Buono. Quindi lo accompagniamo fino alle 12.30. Sarai con noi, Marco?
1: Mi sa di sì.
2: Che bello, grazie. Ovviamente non solo lui, dopo leggeremo altri messaggi dei nostri ascoltatori e poi continueremo con tante belle notizie.
1: Esatto.
2: In questa altra ora insieme.
1: Mandateci messaggi vocali, ragazzi. Vogliamo proprio ascoltare la vostra magnifica voce.
2: E adesso celebriamo un inno all'estate con questo brano che celebra proprio la voglia di viaggiare, di stare in auto.
1: Mamma mia,
2: la ricerca dell'amore, l'indipendenza femminile.
1: Dai.
2: Roma, Bangkok.

0: e te.
1: Dove se ne andiamo?
0: Davvero, solamente bruttissima. Irama con Arrogante qui su Rai Radio tutta italiana. Elena, mi devi dare qualche lezione, sì, così veloce di canto. Perché situazione così è grave.
1: No, io me ne volevo andare da Irama, da Roma, andare a Milano da lui per l'11 di giugno a San Siro. Che
0: se
1: dici,
0: vuoi,
1: ci andiamo?
0: Con te, certo.
1: Li prendiamo i biglietti.
0: Certo.
1: Corriamo subito.
0: Facciamo una diretta da Milano.
1: Bello, in collegamento, se no.
0: Così il direttore giornale.
1: No, vabbè, però comunque Irama sarà felicissimo.
0: Sicuramente.
1: Ecco, allora parliamo sempre di viaggi, rimaniamo in tema viaggi e poi dopo dalla seconda parte arriveremo anche al nostro tema generale, quello della serie TV, che è molto interessante confrontarci, no? Un po' sulle generazioni passate e quelle presenti. E parlando di viaggi, chiaramente si va in aeroporto anche, no? Per chi vuole prendere, diciamo, l'aereo. E che cosa accade lì all'aeroporto? Perché ci sono delle grandi novità, finalmente.
0: Esatto, una nuovissima notizia che vi diamo in caso, non so, vi trovaste in aeroporto o magari andrete prestissimo in aeroporto per partire. Sappiate che tutti i ristoranti stanno alzando la qualità, trasformando proprio il semplice pasto in una vera e propria esperienza. Cioè lo fanno diventare quel piatto di pasta o quel piatto un vero e proprio ricordo della vacanza. Quindi la, non so, la carbonara potete rischiare di farla molto buona.
1: Ma poi comunque è come si dice, il viaggio fa parte già della vacanza, quindi è più bello così, diventa più stimolante, perché poi a volte, ecco, gli aeroporti sono solo un luogo di passaggio, invece così in qualche modo diventa un tempo, quell'attesa la sfruttiamo per bene, no?
0: Sono un luogo secondo me anche di forte ansia. Oddio, ho fatto il check-in, oddio, mi sono ricordata il passaporto, te lo riguardi 800 volte in borsa, l'ho portato, è lì, sta sempre lì, perché poi ti fanno, io sono andata sono partita per Londra l'anno scorso con i miei amici, Livia, la mia migliore amica, e mio fratello Michele, e non so perché la mia migliore amica Livia ha questa maledizione che ogni volta che parte la devono fermare, gli aprono la valigia,
1: alla faccia, forse
0: gli fanno gli esami, sono antidroga, gli hanno portato il cane per annusare se c'aveva qualcosa, qualche sostanza, non so che maledizione abbia, ma ogni volta che partiamo insieme poi ovviamente
1: l'aspetto fisico,
0: i controlli
1: pure può, semmai non
0: ma
1: so,
0: no,
1: la
0: ma
1: faccia
0: è
1: un po' più
0: Livia
1: aggressiva.
0: È bellissima, no, è bionda con gli occhi azzurri, quindi non è
1: allora
0: non
1: perché è bella la verba, no?
0: Non lo so, però tanto la sfiga poi, perché ovviamente visto che sta insieme a me mi fermano pure a me,
1: giustamente. Eppure quelle cose, no, che ti devi, non sai cos'è, perché suona anche, no? Inizia a togliere le scarpe, la cintura, i bracciali.
0: Sono rimasta praticamente nuda in aeroporto, credimi, ai controlli ho fatto togliere le scarpe, la felpa, tutti gli orecchini, i bracciali, la maglietta, perché mi hanno passato il metal detector, ti giuro, tutto per colpa di Livia.
1: Però poi ci si diverte lo stesso, come dicevamo, anche quando si sta così in attesa in questa città sospesa dell'aeroporto, poi diventa anche un buon motivo per mangiare bene.
0: Quello sì, quello è l'unica cosa positiva, perché sennò è solo veramente un luogo di ansia.
1: Poi lì comunque ci sono anche prodotti, no, selezionati, che ne so, dei brand specifici che comunque utilizzano proprio negli aeroporti, quindi vai anche sul sicuro adesso e siamo tutti un po' più rilassati, possiamo viaggiare senza i mal di pancia, quei mal di pancia ansiogeni. Io preferisco sempre mangiare dopo qualsiasi cosa, sia nel lavoro e sia nel viaggio, perché devo stare tranquilla,
0: quindi,
1: altrimenti
0: quindi
1: corre in bagno. Meglio di no, meglio
0: niente fragole e niente champagne.
1: No, però quelle ci devono essere per forza, per stare bene, per sorridere.
0: Dai, annuncialo tu.
1: Ci ascoltiamo fragole e champagne.
0: No, niente champagne, non
1: no,
0: vuoi
1: champagne. Peccato. Rose Villain e Achille.

0: domenica.
1: E buona domenica a tutti con Saif qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo sempre noi, Chiara e Elena, le vostre disturbatrici preferite?
2: Sì, chissà, sì, siamo
1: del
2: le preferite.
1: Fine,
2: qualcuno ce l'ha scritto, dai. Detto,
1: ce l'hanno scritto, davvero?
2: Sì, però non si è firmata.
1: Ah,
2: okay. Hanno detto che siamo bravissime, grazie, grazie davvero, grazie di cuore, ci fa piacere. Poi ci fanno piacere i commenti, anche, vabbè, positivi di più. Però se ci sono anche quelli negativi, ce li prendiamo.
1: Ce li prendiamo, dai.
2: Noi intanto cerchiamo di portarvi un po' di sole.
1: È vero.
2: Questa domenica di giugno.
1: Una
2: oggi,
1: nostra
2: 7 di giugno.
1: Ascoltatrice ci ha scritto: a me piace l'esperienza dell'aeroporto solo dopo tutti i controlli, quando arrivo al duty free. E c'hai ragione.
2: Eh sì, ha ragione, ha ragione.
1: Prima è solo un'ansia, basta, non li voglio fare questi controlli.
2: Ma tanto noi ora non partiamo, tu devi stare qua, dobbiamo lavorare.
1: Io invece dopo vado in piscina.
2: Vabbè, io parto, ritorno giù al sud, che mi aspetta il mare.
1: Però poi ritorni, mi raccomando.
2: E poi ritorno. Tutti i weekend
1: prossimo,
2: di giugno, siamo
1: qui,
2: noi.
1: Ci dalle 10.30 fino alle 12.30.
2: Fino alle 10.30 a tenervi compagnia e non siamo sole, perché in viaggio, ricordiamo, parlando sempre di viaggi, il nostro Marco Di Buono, che ci ascolta e oggi non è qui con noi, ma lo sarà comunque per
1: lui
2: tutto
1: è un altro
2: il mese di giugno.
1: Disturbatore autorizzato del fine settimana.
2: E noi siamo felici di questo. E chissà se lo sono anche i nostri ascoltatori. Ricordiamo il numero al 334 60 45 640 se volete interagire con noi e se volete anche dirci qualche curiosità del giorno, fare
1: dove
2: degli
1: siete?
2: Auguri speciali, dove siete,
1: che
2: cosa
1: fate?
2: State facendo. Anche
1: bello.
2: Perché credo che sia arrivato il momento, cara
1: sì.
2: Chiara, di parlare di queste serie TV, perché c'è
1: l'argomento.
2: Una bella differenza tra i millennials e le generazioni Z, perché ci sono oggetti, no, che ricordano, che raccontano un'epoca, che ne so, un diario di scuola, io non so se tu li utilizzavi, no?
1: Sì, certo.
2: Ecco, e poi ci sono le serie TV che rimangono impresse, perché per noi non erano semplicemente programmi televisivi, ma era tutt'altro, era un appuntamento, era un rituale. Per te cos'era? Cos'è per te?
1: Un momento di svago, quando puoi proprio staccare la testa, dici ok, adesso mi rilasso, mi metto sul divano, magari con, non lo so, una bibita rinfrescante, adesso fanno 800 gradi all'ombra, il mio cane è vicino, perché Holly è sempre vicino a me.
2: Holly?
1: Ci mettiamo, sì.
2: Non è Holly and Benji?
1: No. Questa storia, perché me lo dicono tutti, ma è Holly come il cantante? No. Io la volevo chiamare Olivia, ok? Però Olivia è un nome troppo serio.
2: Aspetta,
1: per lei.
2: Però io non ho citato il cantante. Ho detto Holly and Benji.
1: Ma neanche quello, me lo dicono, anche Holly non c'entra niente. Solo che Olivia era troppo serio, Holly è più divertente, lei è molto buffa, fa un sacco di cose, combina disastri. E quindi Holly era più divertente, ci stava di più.
2: Bene, però parlando sempre delle serie TV, che cosa accade? Che voi, generazione Z, Gen Z, siete abituati ad avere tutto e subito. Noi invece avevamo l'attesa, no? Quella cosa bella che dovevamo aspettare, la serie TV, belli, metterci comodamente sul divano, vivere quell'attesa.
1: Io questa cosa la odio, perché...
2: Te pareva?
1: Perché no, ma oggettivamente anche sulle piattaforme magari di streaming, no? Se io ti pago un abbonamento, ad esempio, è un esempio, no? Perché io devo aspettare anche una settimana o non lo so, un appuntamento settimana, quindi devo aspettare 5 giorni per vedere il prossimo episodio, non ce la faccio. Io devo vedere tutto subito.
2: Però
1: sì,
2: l'attesa rendeva tutto più speciale.
1: No, anche no.
2: È così, no, è così. No. Come l'attesa dei nostri ascoltatori per la musica. Lanciamo J-Ax con Hippie. Yeah, yo. Go.

0: Voilà, Elettra Lamborghini qui sempre con noi, Elena e Chiara su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 11:47. Elena, il tempo sta letteralmente volando.
1: Che bello!
0: È quasi quasi finita, non lo so, la seconda ora sta andando via velocemente.
1: Sì,
0: troppo.
1: L'ultima mezz'ora insieme e
0: troppo veloce.
1: Parlavamo di serie TV.
0: Esatto.
1: Di queste
0: facciamo
1: generazioni diverse.
0: Questo
1: vediamo.
0: Scontro, abbiamo abbassato un po' l'età. Marco non me ne vorrà.
1: Marco se n'è andato e non ritorna più.
0: Che Marco è più la generazione boomer. Così si arrabbia.
1: No, non lo facciamo arrabbiare, dai.
0: Elena invece appartiene più alla generazione millennial, quella Y. Quindi facciamo questo scontro tra Gen Z e millennial. Ha una notizia molto, molto curiosa, molto interessante, ma che fa riflettere allo stesso tempo. Perché un cinema canadese ha proiettato un film con velocità 1.5, quindi è più veloce rispetto al normale, proprio per attirare l'attenzione della Gen Z, che ormai, dai, diciamoci la verità, è questo il livello minimo proprio dell'attenzione di noi ragazzi giovani. E questa scelta è proprio una provocazione, no? Parlare alle nuove abitudini di consumo della generazione Z, che sono sempre, lo ammetto, più veloci. Siamo proprio abituati all'essere veloci. Boh, ma 15 secondi, 10 secondi e via.
1: Eh sì, te l'ho detto prima, noi invece aspettavamo, contavamo i giorni, si viveva questa attesa, si aspettava e ci piaceva tanto, perché quell'attesa rendeva tutto più bello, ma allo stesso tempo era un momento dove ci potevamo ritrovare, no, con gli amici e anche poi il momento in cui guardavamo, no, le serie, i personaggi fondamentalmente un po' come Beautiful lo conosci?
0: Sì, sono arrivati alla 20ª stagione, quanto
1: ecco,
0: siamo?
1: Quindi siamo cresciuti insieme, no, i personaggi, quindi che ne so, che vivevano problemi enormi, e lo stesso poi accadeva a noi nella realtà, che adesso un po' certo mi fa sorridere questa cosa.
0: Oddio, aspetta, cioè hai vissuto i drammi di Beautiful, no?
1: No, Beautiful era per dire che i personaggi crescevano con noi, che poi non solo con noi, con tutte le generazioni passate e presenti.
0: Beh, era piccola mia madre, che
1: sì. Cioè,
0: quindi proprio tante generazioni ha attraversato quella
1: esatto,
0: serie TV.
1: Esatto, e quindi andiamo un po' nelle serie TV del momento, quelle di adesso, della generazione Z.
0: Allora, innanzitutto Mare Fuori è uscita con l'ultima stagione,
1: sì.
0: Quindi quella è nostra Rai, la potete trovare anche tranquillamente su Rai Play tutti
1: e quindi
0: gli episodi.
1: Ti piace Mare Fuori?
0: Allora
1: ci portiamo qualcuno in radio?
0: Magari. Io l'ho intervistato un ragazzo per il mio programma,
1: sì.
0: per Gen Z. L'ho intervistato Luca Varone, è stato molto carino.
1: E poi
0: però,
1: io ho degli amici di Mare Fuori, quindi chissà, a giugno.
0: Trovo del sud.
1: A giugno portiamo
0: stiamo cucinando,
1: qualcuno.
0: Va bene, cuciniamo. Però devo dirti che le prime stagioni sono quelle proprio più belle, ok? Quelle vere, dove c'è proprio il vero Mare Fuori. Le ultime due potevano anche non farle. Onestamente.
1: Non lo diciamo ai microfoni, non lo diciamo.
0: Vabbè, nel senso che come ogni volta che qualche serie TV la allunghi troppo, poi anche il filone, la narrazione si esaurisce, capito?
1: Sì.
0: Quindi magari è anche più bello fermarsi prima piuttosto che, tra virgolette, tirarla un po' per le lunghe.
1: Sì. E questo pure era un'altra differenza, perché i ritmi invece erano più lenti, i nostri, no? I dialoghi più lunghi, le storie meno frenetiche. Ci sono delle belle differenze tra millennials e Gen Z per quanto riguarda le serie TV, e le affronteremo proprio nel corso di quest'ultima mezz'oretta insieme. Vediamo anche cosa pensano i nostri ascoltatori. Ricordiamo il numero
0: 334 60 45 640. Quindi Elena, tu vai più lenta o più veloce?
1: Ma ce lo dice Tiziano Ferro.
0: Grande.

0: Santa H7 LDA qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo sempre noi, Elena e Chiara, le vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana.
1: Che non sono Paola e Chiara.
2: No, vabbè, battute.
0: Ma Marco, com'è che ti ha contagiato così?
2: È così.
0: In 2 ore ieri, che è successo? Dov'ero che potevo impedire questa cosa?
2: È così, vabbè, ci sta.
0: Elena, devi avere pazienza con noi. Le 11:57, noi stiamo proprio avvicinando all'ultima mezz'ora
2: di questa domenica.
0: Se, a me dispiace, non so a te.
2: Sì, anche a me, ovvio, però poi dopo me ne vado giù al mare.
0: Mi lasci così?
2: Sì, c'hai tante cose da fare, lo studio è importantissimo, devi studiare a mammina.
0: No, anche vabbè. Anche no, aiuto.
2: Continuiamo a parlare invece delle serie TV, che mi sembra molto molto interessante. Intanto, se i nostri ascoltatori hanno voglia di dirci qualcosa su come è cambiata anche la generazione per quanto riguarda questo argomento, 334 60 45 640. Intanto la Gen Z cosa dice?
0: Io sto controllando se ci dovessero arrivare qualche messaggio.
2: Se ci sono, no, quelle serie che vi hanno fatto crescere, perché ci sono, ce ne sono tante.
0: Ma li leggiamo.
2: Quando parte la sigla. Tipo quando tenevamo tutta l'Italia e Marco subito si casa, no? E a noi uguale. Molto parte la sigla, per esempio, io ti faccio un nome a caso di OC, The OC. Lo conosci?
0: Ah, sì, erano quei ragazzi. Oddio, che tipo erano in California?
2: Esatto.
0: Sì, l'ho visto.
2: Sì. E quindi in mente tutti i bei ricordi, no?
0: Il biondino si chiamava Ryan.
2: Sì.
0: Ryan e Melissa. Melissa.
2: Che poi sarebbe Misha Barton. Mentre tu cosa mi dici?
0: Io ti cito una serie che è uscita da pochissimo nel mese di maggio su queste piattaforme streaming. Si chiama Off Campus. Sta facendo impazzire letteralmente il web. Siamo tutti ossessionati da questa serie. Praticamente parla di una ragazza, la classica clean girl, diciamo, sì, che viene, conosce questo giocatore di hockey sul ghiaccio e vabbè, poi insomma quello che succede si può un po' intuire, viene rapita dal carattere di lui, che devo dire niente male, mi innamorerei anche io di uno così, sono sincera, e poi vabbè, sì, prima diventano amici,
2: quindi anche un po' di nostalgici allo stesso tempo.
0: No,
2: romantici.
0: No,
2: un po' di romanticismo,
0: sì.
2: L'amore c'è sempre.
0: Sì, quello sì.
2: In queste
0: quello
2: serie
0: sì.
2: TV c'è sempre. Però io ritornerei anche alle feste in piscina, alle palme, il sole, la California. All'estate.
0: Sì, questo è il nostro mood, sono le nostre vibes, sì, che speriamo vi stiamo trasmettendo attraverso la nostra voce.
2: Sì, quindi sì.
0: Prima facciamo una cosa, Elena. Va bene?
2: Perché adesso che succede?
0: Guarda.
3: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
0: Sono le 12, sono le 12.
2: Già, mamma mia, è passato davvero tanto velocemente il tempo e direi di continuare anche con la musica, entrare nel mood estivo che ci porta di qualche anno indietro. L'anno scorso c'era questo brano.
0: Io sono andata al Team Summer Hit, che rifanno penso anche quest'anno a Piazza del Popolo, l'ho visto dal vivo, no, ero super gasata, mi ero portata anche la bandiera.
2: Vabbè, bello.
0: Super fan, ma io Tony F lo adoro. L'ho spoilerato.
2: Sì, no, ho avuto modo di conoscerlo, anche Gaia, dolcissima e bellissima, tra l'altro è ancora più bella dal vivo a Sanremo lo scorso anno e quindi direi di ascoltare insieme il brano Sesso e Samba.
0: Vai, senti che vibes, senti Elena?
2: Sì, la sento.

0: Samurai J, ossessione!
1: La nostra ossessione.
0: Sì. Io sono ossessionata da questa canzone.
1: E dalle serie TV.
0: Beh, sì. Questa di Off Campus me la sto riguardando in loop. Sono completamente dipendente.
1: Quindi dopo chiudi qui, usciamo, vai a casa, bella, no, relax.
0: No. Dopo vado in piscina.
1: Dopo vai in piscina.
0: No, non è vero.
1: No.
0: Devo andare a studiare, che piscina. Allora, ma quale piscina?
1: Stasera.
0: Qui si
1: stasera.
0: Deve studiare.
1: Stasera si esce?
0: No.
1: No.
0: Allora, guarda, io sono una genzata un po' atipica. Non esco, non parlo molto con le persone.
1: Okay.
0: Sono un po' sociale.
1: Sesso e samba, niente, giusto?
0: No, niente di tutto. Quindi, non lo so, sono un po' atipica come Gen Z. Però dipende, cioè, poi capita quando ci organizziamo con i miei amici, con il gruppo di amici. Usciamo, ci divertiamo anche un sacco. Però è difficile che io esca.
1: Va bene, ti facciamo uscire noi delle altre generazioni, delle generazioni passate, che ti fanno vivere la vita diversamente.
0: Oh,
1: che dici?
0: Va bene.
1: No,
0: va
1: tornando
0: bene.
1: Sempre a questa serie, stavi raccontando un po' la trama, che per farmi entrare in questo mood.
0: Allora, tu immagina, sì. Ok. Un po' di atmosphere, un campus universitario americano, ok? Con tutte queste cose fighe, loro si portano sempre il bicchiere, hanno queste aule gigantesche dove possono andare a fare lezioni. E soprattutto, se si parla poi di America, la prima cosa che ti deve venire in mente è quando ci sono questi campus, ci sono delle squadre sportive, in questo caso è l'hockey, dove questi giocatori sono i più fighi della scuola, i più popolari, ok? Quelli che insomma vengono anche un po' idolatrati, ok?
1: Sì.
0: E questo Garrett, il protagonista maschile, e fanno un accordo con Allie, che è la protagonista, e lei deve fargli da tutor per arrivare ad avere un buon voto, e invece lui la istruisce per conquistare il ragazzo che lei vorrebbe veramente, che è Justin.
1: Bene, quindi ti ha appassionato così tanto.
0: Sì, perché poi alla fine a lei di Justin non gliene frega niente, lei si mette con Garrett perché è molto carino, è rispettoso, è dolce, l'ascolta.
1: E quindi è il ragazzo
0: è il prototipo.
1: Che vorresti.
0: No, io non voglio nessuno.
1: Ah, mamma mia, queste generazioni Z. Invece, parlando sempre appunto delle serie che ci hanno fatto crescere, che mi hanno fatta crescere,
0: sì.
1: Ricordando prima The OC, abbiamo anche Buffy, non so se te la ricordi.
0: No.
1: Con l'ammazza vampiri, e purtroppo una notizia che ci è arrivata proprio ieri, perché poi sai, queste sono storie che comunque ci hanno accompagnato, come abbiamo detto prima, durante la nostra adolescenza, la mia adolescenza, non la tua,
0: sì.
1: Però è scomparso proprio l'attore britannico che chiaramente molti di noi come me hanno conosciuto e amato proprio nel ruolo di Rupert, che è in Buffy l'ammazza vampiri. E quando ho letto questa notizia proprio ieri, ho pensato, la prima cosa che mi è venuta in mente era proprio che a volte noi ci affezioniamo, no? Anche ai personaggi, no? Ai protagonisti,
0: certo.
1: Che diventano in qualche modo dei veri punti di riferimento, e quindi comunque mi è dispiaciuto molto, comunque era adulto, una grande età, però ecco, è una cosa importante, quindi non a caso, ecco, parlando quest'oggi delle serie TV mi è venuta in mente questa notizia.
0: Ma se proprio dovessimo dire la tua preferita, quella che porti nel cuore?
1: Allora, parlando di sesso e samba, mi collegherei anche a Sex and the City.
0: Ah, ok, ti
1: molto,
0: piace quella?
1: Molto,
0: okay.
1: Sì, mi piaceva molto. Sì, adesso ormai non ne guardo più. Guardo solo, anzi, ascolto solo Rai Radio Kids con il nostro amico Marco Di Buono.
0: Ah, ok.
1: E tutti i programmi, ovviamente, per bambini insieme a mio figlio, perché così, Chiara, le cose
0: quando
1: cambiano.
0: Quando si diventa mamma, lo so, infatti.
1: Quindi la TV, quando l'accendo, ti posso dire un po' il mondo dei film d'animazione. Ecco,
0: okay.
1: Questo sì.
0: Va
1: questo
0: bene.
1: Sì, sicuramente. E allora...
0: noi continuiamo con la buona musica qui su Rai Radio tutta italiana, infatti arriva Clara con San Giovanni, Le ragazze,
1: che non siamo.

0: Dove si balla Dungeon d'Amico qui su Rai Radio Tutta Italiana?
1: Siamo dove si balla? Qui a Rai Radio Tutta Italiana.
0: Certo, con noi, con Chiara Cacciopoli, Elena Scisci, le vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana, preferite anche, questo tra parentesi lo volevo mettere, perché va specificato, queste cose vanno specificate.
1: Preferite? Hai certo, detto? Ce lo diciamo sempre, noi ci diciamo tutto da sole.
0: Vabbè, ogni tanto però si devono dire le cose da sole, sennò aspetti sempre gli altri.
1: Noi ci stavamo caricando, invece manca davvero pochissimo alla chiusura, mancano pochi minuti per farvi ancora compagnia e continueremo a darvi qualche ultima notizia del momento.
0: È vero.
1: Come?
0: Infatti adesso ci spostiamo, serie TV bellissime, io ce ne avrei tante altre da dirti ma non voglio annoiarti troppo, quindi spostiamoci più sui film, ok?
1: Sì.
0: Perché questo 2026, devi sapere che è un anno dove sono state annunciate tantissime uscite di film molto attesi, tra cui Diavolo Veste Prada 2, che è già uscito il 29 aprile.
1: Ti è piaciuto?
0: Io non l'ho ancora visto, però
1: no,
0: la critica
1: dai. L'ha visto tutto il mondo.
0: Lo so, sono pessima.
1: Sì, anch'io ho un
0: però...
1: po' di critiche da fare.
0: Aspetta, però la critica in generale si è espressa in modo positivo sul film, anche se non è stato così, diciamo, impattante, incisivo come fu il primo all'epoca.
1: Sì.
0: Tu che ne pensi? Dai,
1: allora,
0: ragione.
1: Come recensione, sì, vabbè, sono d'accordo. L'unica cosa è che il doppiaggio è stato pessimo, davvero.
0: Davvero?
1: Perché poi a me piace anche vedere i film in lingua originale, e lì al cinema, perché poi è bello anche andare al cinema, ricordiamo che il cinema, la sala cinematografica, è tutt'altra cosa che stare sul divano e guardare le serie TV e semmai ti distrai anche con il cellulare in mano.
0: Ho sentito una frecciatina in qualche modo.
1: Lì ti rilassi sulla sedia, nel cinema devi solamente guardare il film, non devi fare altro.
0: Okay.
1: E quindi riesci anche a notare dei piccoli dettagli, anche se in questo caso si notava davvero tanto questo doppiaggio che era un po' fastidioso all'occhio.
0: Ma erano le stesse voci del primo film,
1: sì,
0: o l'hanno cambiate?
1: Sì.
0: Le stesse. Okay,
1: voci.
0: Okay.
1: E questo è stato poi molto lento rispetto al primo.
0: Ah, non scorreva.
1: No, ho percepito questa cosa. Però invece, vabbè, gli abiti, gli outfit straordinari.
0: Immagino.
1: Però non tutti hanno comunque lo stesso pensiero, fortunatamente. Vediamo se c'è qualche ascoltatore al 334 60 45 640.
0: Fateci sapere la vostra.
1: Questi ultimi minuti da trascorrere insieme.
0: Dai, scriveteci. Intanto un attesissimo film che uscirà proprio a luglio, mi sembra, proprio il giorno, forse il 16 luglio, l'Odissea. Ma perché? Perché è tanto atteso? Perché ha un cast, ragazzi, ma è pazzesco, spettacolare. Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson e Matt Damon, cioè, ragazzi,
1: grandiosi, corriamo subito.
0: Io sono curiosissima, a parte che a me sono sempre piaciuti questi film un po' storici, quindi vediamo come l'hanno interpretato, se sono stati bravi gli attori, ma penso di sì. Io poi non vedo l'ora di vedere Tom Holland.
1: Bene, va bene, tu sei più... vabbè, ci sta. Io invece...
0: Che farà te me...
1: Invece vai. Ho un'altra chicca, si può dire chicca da Gen Z?
0: Sì.
1: Qua tutte parole
0: io,
1: un po'.
0: Io lo dico. Non devi dire Oissa o Opla.
1: No, Opla
0: poi
1: non lo dico.
0: Chicca, vabbè.
1: Opla
0: dai.
1: Non lo dico, tranquillo.
0: Quando ti alzi, non lo dici.
1: Non lo dico. E tornando alla serie TV, perché mi devo collegare chiaramente ai grandi che hanno fatto la storia del cinema a livello internazionale, sto parlando di Martin Scorsese e Steven Spielberg, che sai chi sono, giusto?
0: Come no?
1: Ecco, meno male. C'è questa lettura seriale del classico thriller psicologico prodotta proprio da loro, e la serie riparte proprio dal mito di Max Cady, quindi assassino appena uscito di prigione e poi ha deciso di vendicarsi della coppia di avvocati che lo aveva fatto condannare. Quindi attesissima anche questa serie a giugno. Quindi più che un semplice poi remake, sembra un horror domestico sulla paranoia borghese, con un'atmosfera da prestige TV, anche il peso un po' ingombrante di due film che poi sono diventati cult.
0: Oddio, ti posso dire che a me gli horror non piacciono, mettono solo ansia.
1: No, ho imparato ad amarli alla tua età. realtà?
0: No, perché io mi sono vista, che poi non è neanche così tanto pauroso, dei film no, non ho dormito per giorni.
1: È vero, poi comunque cambia la vita, si trasforma, cambiano le nostre esperienze, e quindi accade poi che semmai un determinato periodo di tempo, di vita, uno non vuole vedere cose brutte, quindi
0: no.
1: Che mettono ansia, ma solo cose belle, come noi, che dobbiamo portare un po' di buon umore ai nostri ascoltatori. Perché?
0: È perché dobbiamo gasarli.
1: Eh sì.
0: Per questa domenica devono essere tutti molto gasati, devono bailar. Infatti, sai che li mettiamo? Li mettiamo Alfa.
1: È perché a me mi piace.

0: Vasco Rossi, lo sentite, lo sentite con Rewind, un po' di Rewind, perché proprio ieri è arrivato l'annuncio ufficiale per questo giubileo di Vasco che si terrà proprio qui a Roma e pensate coinvolgerà oltre 500.000 persone. Non vedo l'ora, perché poi saranno 10 appuntamenti e saranno tanti, attesissimi.
1: Bene.
0: Quindi sarà bellissimo l'anno prossimo, 2027, quindi non vediamo davvero.
1: Comprate i biglietti
0: l'ora,
1: perché poi finiscono.
0: Che bello.
1: Elena, facciamo una cosa, va? Purtroppo dobbiamo farlo.
0: Purtroppo, purtroppo.
1: Eccoci qua. Allora, non pensavo che poi saremmo arrivate così, con questa velocità alla fine della nostra prima diretta, però eccoci qua, eccoci qua.
0: Questa prima diretta insieme, solo io e te.
1: Ma abbiamo spaccato, spaccato oggi.
0: Insieme ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito, anzi ringraziamo davvero di cuore.
1: Grazie.
0: Gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, Mattina Italiana Weekend.
1: Per tutti i vostri messaggi, per averci seguito, però noi vi ricordiamo che staremo qui ogni weekend di giugno.
0: Sì, quindi la settimana prossima, sabato,
1: certo,
0: e domenica, 13 e 14 di giugno.
1: 10.30, 12.30, io e Elena saremo qui a darvi sempre il buongiorno e la carica giusta per affrontare il weekend estivo.
0: Eh sì, poi vi porteremo anche qualche sorpresa, chissà. Seguite le nostre pagine social per le info.
1: Grazie ragazzi, a sabato prossimo!
0: Ciao!

Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui?

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: vienmi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Paolo Conte, Lucio Battisti, Mattia Bazzar, Michele Zarrillo, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano, o dentro a questa goccia che mi è caduta.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: Top Week numero 17.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 13. Stare con

0: Era questo il numero 11, vi ricordo Top Week ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: 1977, Umberto Tozzi, ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

Giorgio Gaber, Gianna Nannini, Ivan Graziani, Irene Grandi. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai, Radio Tutta Italiana.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Quando viene l'amore, fatti trovare preparato, non dire sciocchezze, parole sbagliate, non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

di dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Buon vento!
1: Top Week,
2: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week, numero 3.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regala

0: Meteo Radio.
1: In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente in un'ora un anno di musica e naturalmente i fatti principali dell'anno. Oggi 1975, era il 4 marzo, Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta. Il 6 marzo viene approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. Il 9 aprile a Los Angeles Federico Fellini con il suo film Amarcord vince il suo quarto Oscar. Il 13 di aprile in Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni. 9 maggio. A Parigi l'aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo. L'8 settembre un terremoto in Turchia provoca circa 2.000 vittime. 2 novembre viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano Saigon alle forze Viet Cong. Moriva il 4 gennaio Carlo Levi, lo scrittore e pittore. Il 15 marzo del 75 scompariva Aristide Onassis, l'armatore greco. Il 20 novembre moriva Francisco Franco, il generale e dittatore spagnolo. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Primo posto del 75 Gilda, ragazza del sud. Al secondo posto Angela Luce, Ipocrisia. E al terzo posto Va Speranza Va di Rosanna Fratello. Adesso ascoltiamo invece le canzoni più famose dell'anno del 1975. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi a lui. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta, ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: questa è l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nella notte, prevalenza di cielo stellato o poco nuvoloso su quasi tutta la penisola, con annuvolamenti residui sulle Alpi e isolati temporali che si esauriranno prima del sorgere del sole. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

0: a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

0: meglio di no.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana. La radio del

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Laura Pausini e il successo sono legati da un sodalizio indissolubile dal 1993. È quello infatti l'anno in cui l'artista di Faenza si è presentata in gara tra le novità del Festival di Sanremo con una canzone che segnerà la sua immediata fortuna. La solitudine non solo vincerà la sezione giovane, ma proietterà la Pausini ai vertici delle classifiche. Senza abbandonare mai le linee melodiche, i temi disimpegnati e sentimentali del pop all'italiana, Laura riuscirà a conquistare rapidamente anche i mercati stranieri, ottenendo un'affermazione straordinaria in quanto donna e in quanto italiana, grazie alla quale si aggiudicherà premi e riconoscimenti prestigiosi che solo Domenico Modugno, in volo, seppe conquistare 40 anni prima. E il suo enorme successo contribuirà in modo decisivo alla formazione del cosiddetto Latin Pop, cioè di quel pop internazionale non proveniente dal mondo anglosassone. Laura Pausini in effetti ha inciso i suoi brani in tutte le lingue del mondo, dallo spagnolo al portoghese, dal catalano all'inglese. I suoi dischi hanno raggiunto l'Europa, l'America del Nord e naturalmente il Sud America. Ha duettato con grandissimi artisti in tutto il mondo, da Phil Collins a Aznavour, da Pavarotti a Julio Iglesias, da Andrea Bocelli a Michael Bublé. Eccellenti e fortunate tutte le sue collaborazioni artistiche, come quella in Italia con Biagio Antonacci. E quando nel 2006 l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, le ha conferito il titolo di Commendatore, non è stata certo una sorpresa per nessuno. Del resto, in quanti possono vantare 255 dischi di platino e 70 milioni di album venduti in tutto il mondo?

città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte, prevalenza di cielo stellato o poco nuvoloso su quasi tutta la penisola, con annuvolamenti residui sulle Alpi e isolati temporali che si esauriranno prima del sorgere del sole. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio tutta italiana.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

Vi racconto la mia storia d'amore. Meno 4, meno 3, siete pronti? Ehi, let's go, al mio via, let's go, meno 2.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente in un'ora un anno di musica e naturalmente i fatti principali dell'anno. Oggi 1975, era il 4 marzo, Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta. Il 6 marzo viene approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. Il 9 aprile a Los Angeles Federico Fellini con il suo film Amarcord vince il suo quarto Oscar. Il 13 di aprile in Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni. 9 maggio. A Parigi l'aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo. L'8 settembre un terremoto in Turchia provoca circa 2.000 vittime. 2 novembre viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano Saigon alle forze Viet Cong. Moriva il 4 gennaio Carlo Levi, lo scrittore e pittore. Il 15 marzo del 75 scompariva Aristide Onassis, l'armatore greco. Il 20 novembre moriva Francisco Franco, il generale e dittatore spagnolo. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Primo posto del 75 Gilda, ragazza del sud. Al secondo posto Angela Luce, Ipocrisia. E al terzo posto Va Speranza Va di Rosanna Fratello. Adesso ascoltiamo invece le canzoni più famose dell'anno del 1975. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta, ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.